0: Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli ho detto.
0: Mudite. Ella, sengia colà, del parco Nezzolingo Vial, dove la madre giace sepolta, impetuoso toro, ecco su lei s'avventa, quando per l'aria rimbombar si sente un colpo, e al suo repente...

0: Lucia forse l'amo.
1: Puntua il ridite
2: ogni alba.
1: E dove?
2: In quel viale.
1: Io fremo nel tuo

l'assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova, egli s'accese d'altra fiamma.

stanza, il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia.

0: un certo sposo.
1: Saprete,
0: e come saprete? Fatessa presto al
1: palo. La tomba, avesa presso.
0: Oh, la fatale questa. Odi, arrivi, Guglielmo, a scendere, vedremo il tron. Aria, prostrata nella polvere, la parte ch'io seguia.
1: Oh, io tremo.
0: Oh, il precipizio ortico.